stelone. Qui si non imette li che urtega, le mie vizze va col tuo valore, le mie conserve sali acustica.